Ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona.